0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, ancora una volta Bruno Righetti con voi. Come dice il jingle, accadeva oggi qualche anno fa in classifica in Italia. Siamo nel 1969. Un attimo di attenzione, abbiamo due canzoni da farvi ascoltare, abbastanza rappresentative di quello che accadeva da noi, dal punto di vista musicale ovviamente. Ci siamo appena lasciati alle spalle un agosto di quell'anno, veramente un agosto importante, successero cose a livello internazionale, quindi storiche, successero cose tragiche, episodio di cronaca nera, uno su tutti, l'omicidio di Sharon Tate e dei suoi compagni nella villa di Roman Polanski ad opera di Charles Manson e della sua terribile setta, e poi ci fu anche il concerto di Woodstock. Ne parleremo dopo, sempre in pillole, ma prima ci ascoltiamo una delle canzoni protagoniste di quell'estate, fine estate del 1969, Jane Birkin.

Un uomo da una vita straordinariamente interessante risponde al nome di Serge Gainsbourg, artista, autore, compositore, che ha scritto questa canzone che all'epoca fece davvero scalpore, perché sia nei testi molto espliciti che anche nella rappresentazione vocale, insomma, si faceva la storia, si raccontava la cronistoria di un rapporto sessuale. Jane Birkin e i suoi gemiti fecero il giro del mondo, e poi attraverso questa relazione che durò tra Serge Gainsbourg e Jane Birkin fino al 1980 arrivò anche una figlia dal nome Charlotte, anche lei attrice e anche lei splendida protagonista dei nostri giorni. Pensate che questa canzone era stata originariamente scritta per e anche incisa con Brigitte Bardot, ma non vide mai la luce. Una canzone veramente da scandalo, ma in ogni caso sempre bello riascoltarla oggi, a distanza di tanto tempo, oggi che siamo più emancipati, più abituati, insomma. Da quella Francia di Serge Gainsbourg alla canzone italiana di un artista inglese invece, che risponde

0: Avevo anticipato che avremmo parlato un po' di Woodstock, ma sicuramente riprenderemo in uno dei prossimi blocchi, perché purtroppo non abbiamo più tempo, e daremo qualche informazione interessante rispetto a quell'evento che inaugurò la stagione hippie, insomma la consacrò in maniera definitiva e la fece anche uscire dai limiti degli Stati Uniti. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo Pensiero d'amore di Mal, chiudeva infatti questa canzone lo spazio dedicato alle pareti oggi. Vi lascio alle programmazioni di Radio 60 70 80, sempre così belle, sempre così cariche di emozioni e di ricordi, e ci risentiamo al prossimo blocco, in cui ci tufferemo, proprio sì, bisogna dire così, lo dico spesso perché siamo ancora nell'ambiente ideale per poterlo fare, e saremo nel 1979. Buon ascolto da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo al momento contro ignoti ipotizza il reato di istigazione al suicidio. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Con 97 sì e 67 no, l'Aula ha dato il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Soddisfatta la maggioranza, all'attacco invece le opposizioni. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volta in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento ha ribadito anche la promessa di un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono, era l'11 settembre 2001, quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi negli Stati Uniti il ricordo delle vittime con cerimonie commemorative a New York, al Pentagono e a Shankville. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ultimate Championship, il campionato definitivo, ribattezzato forse in meglio il Mondiale dei Mondiali. È l'ultima idea partorita dalla Federazione Internazionale di Atletica Leggera, una manifestazione da disputare nelle annate senza Mondiali e Olimpiadi. E così, a meno di un mese dalla fine degli Europei di Birmingham, pochi giorni dopo le finali Diamond League a Bruxelles, da oggi a domenica a Budapest si sfidano i big della pista e delle pedane. 8 atleti per i concorsi, 12 per le prove di mezzo fondo, 16 per le gare di velocità e ostacoli. Partecipano di diritto i campioni olimpici di Parigi 2024, i campioni del mondo in carica, i detentori dei diamanti e i migliori del ranking. Per l'Italia ci sono Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs, Larissa Iapichino, Zainab Dosso, Daria Derkac, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Francesco Pernici e la 4x400 mista. Assenti Leonardo Fabbri e Andy Diaz perché il programma non comprende getto del peso e salto triplo. I vincitori di ogni gara porteranno a casa $150,000, $10 milioni, il montepremi totale, il più elevato della storia per un evento di atletica. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. E scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. All'attacco le opposizioni. Queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
2: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
3: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
1: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, a 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'andrangheta. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
4: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvicas poi siglano il vantaggio di 2 reti che diventano 3 con Diao. Maksimovic a corsa per il Lipsia chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi che all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa, finisce 1-1.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. L'assunzione di proteine e integratori probiotici potrebbe contribuire a rallentare la progressione delle malattie neurodegenerative. È quanto afferma un gruppo di ricerca del King's College di Londra in un articolo recentemente comparso su Nature Communications. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 70 individui. Nell'ambito di alcuni test cognitivi, infatti, i pazienti sottoposti al trattamento preparato dagli scienziati hanno fatto registrare migliori performance rispetto a quelle ottenute dai membri del gruppo di controllo. C'è un nuovo alleato nella lotta alle malattie cardiovascolari, è il cacao. Per quanto possa apparire bizzarro, è la posizione di un team di esperti dell'Università di Birmingham nel Regno Unito. A svolgere questa funzione positiva per il nostro organismo sarebbero i flavanoli, dei composti naturali presenti in gran numero nel cacao. La loro azione contribuirebbe infatti alla regolazione della pressione, rendendo più fluida la circolazione del sangue. La ricerca è stata pubblicata di recente su Food Function. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di Lifestyle.

Gesena piccolina, ti ho comprato la gelato caramella.

anche tu guardo meglio, sembri proprio

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, ed il sole che trafigge, solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal 3° piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'Ndrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, sono Jason Statham in Nutinity. L'ultimo film.
2: È bello che non ci vede niente. Guardalo. L'amore è vedendo a sbattere dappertutto, capito? Dopo gli facciamo fare un giro per la radio così.
1: No, io vedo.
2: E lo filmiamo.
1: Vedo.
2: Ma che vedi? Ma che
1: no,
2: vedi?
1: Vedo, ma dopo un po' lacrimano gli occhi.
2: Lascia i lacrima, lascia.
3: Sta
2: meglio.
3: Fa molto. Fa molto figo,
2: Sì, fa molto. Gli snellisce anche la faccia, credo.
3: È vero,
1: Un po' stretti.
2: Al massimo, l'abbiamo allargati al massimo.
1: Come al massimo.
2: Se volete vedere Jason Statham di Temu, c'è. Basta guardare l'app della radio. Come si dice? La sincronizzazione televisiva.
1: Della radio,
2: quella roba TV. Lì, della TV, anche Sky. Via, 809 su Sky oppure 117, 118, 119, 120.

0: Love, che non è il titolo, è bello, adesso non mi può neanche correggere, perché lui legge i titoli e mi corregge. Adesso con gli occhialini, quelli da nuoto, gli abbiamo messo gli occhiali da nuoto, non riesce a leggere bene, quindi non mi può manco correggere.
1: No,
0: neanche l'orario, come dice. Cioè,
1: no, l'orario lo vedo.
0: Ah, lo vedi, che ore sono?
1: Sono le 7 e 15.
0: E 15? Ci ha messo un po'.
1: No, perché.
0: No, non te li dimmi tu. Stai
1: ho capito, ma tiro un sangue!
0: Ma è un sangue! Lascia! Se si blocca il sangue nella testa, magari qualche pensiero positivo lo fai, capito? Allora, ragazzi, bella, la canzone è molto bella, però ieri sono stato a un concerto bellissimo. Un concerto per diabetici. C'era Renato Zero e Zucchero. E...
1: Mamma mia, ti prego! Mamma mia, ti prego!
0: C'era un concerto l'anno fatto insieme, Zero Zucchero. L'ha capito adesso, gliel'ho spiegata, se no non.
2: No, perché dicevo che
0: concerto zucchero... per diabetici, Zero Zucchero, c'era Renato Zero e Zucchero, no?
2: No, adesso l'ho capito.
0: Fornaciari, fornaciari.
2: No, perché io...
0: Come si chiama? Fornaciari.
1: Fornaccia con la G
0: solo. Vabbè, fornaciari, fornaciari, vabbè, sta a guardare il capello adesso. Oh, anche gli occhialini, cioè. Vabbè.
1: E dici fornaciare,
0: ma sta boh, sta buono.
1: Ti chiamo il cattavolo.
0: Dai, sta buono, c'è sono stata, ma dai. Allora. Lui è Jason Statham.
1: Lascia andare i mutini, ti sono io. L'ultimo film è dove lui è rinchiuso in un container e deve salvare tutte le persone che vengono trasportate, no? E allora ha questo stile lui, siccome in acqua si mette anche l'occhialino.
0: L'occhialino.
1: Sono lui.
0: Sei uguale, cioè praticamente. fai una scena, vai.
1: Allora voi dovete fare Achille, fa le donne che chiedono aiuto, no? Che sono chiuse nel container.
2: Aiuto?
0: Che stai facendo?
1: Ma cos'è?
2: Sono chiuse nel container.
1: Ma non è neanche partito.
0: Ma aspetta,
2: ma poi non è che oddio sono chiuso nel container,
0: che è una donna cretina questa.
2: Scusa,
0: ma non è normale,
2: ma non rinchiuso.
0: Vabbè, lui è cretino, giustamente non fa la donna cretina, non è che può fare.
2: Scusami, una donna viene chiusa in un container, cosa fa? Secondo me, allora deve essere un momento un po'.
0: Ma no, ma allora
2: fa?
3: oddio mi hanno rinchiuso.
2: Cosa dice? Aiuto, sono chiuso nel container.
0: Sì, ma non con la voce da maschio, con la voce da donna.
2: Sì.
0: Sono chiuso in un container, aprite, capito? Cioè.
2: Però magari il rapinatore si è spaventato.
0: Ma allora, così sembrava che gli piacesse il fatto che. Capito? Cioè, come se gli piacesse Jason Statham. E quindi diceva che sì, mi hanno rapito, ma non aprite il furgone. Ok? Lasciatemi dentro con Jason. Vai, Jason, vai.
1: Allora, dai,
0: ma tu sei il cattivo o il buono, non ho capito.
1: È sempre il buono.
0: Ah, tu sei il buono, quello che deve liberare le donne.
1: Esatto.
0: Vai.
1: Allora,
0: vai.
1: Però spieghiamo bene. Allora, il container è su una nave, lui deve arrivare a nuoto.
2: Aiuto!
1: Aspetta, lui
2: deve nuotare.
0: Fa spiegare.
1: Spieghiamo il film. Allora, io arrivo a nuoto, mi arrampico poi.
0: Se volete altre scene di film, basta scrivere, c'è un aspetta che c'è un fan, sarà o magari è Jason Statham.
1: Magari.
0: Pronto! Questa è la tua imitazione. Andiamo avanti.
1: Allora,
0: non sono d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Buonasera, questa sera porta a porta c'è l'uomo che non è d'accordo.
1: Allora, scena.
0: Scena, vai.
1: Scena 1.
0: Sì.
1: Ci sono stato a Mariva Nuova.
3: Non
1: ancora il tempo.
0: Hai detto
1: donne.
0: Scena o scema?
1: Scena!
0: Avevo detto scema! Attenzione, c'è Gigi Succo.
1: No, è lui.
0: Allora,
1: è lui?
0: Fatti una vita, ok? Cosa fa? Andiamo avanti.
1: Allora, scena 1.
0: Uno mi ha chiesto chi è Gigi Succo. È un esaurito come noi. Cioè un disperato.
1: Una domanda prima di andare avanti, ma a Villa Verrucchio, Andrea, a Villa Verrucchio girano tutti con le ciabatte.
0: Sì, ma ci stanno a chiamare tutti adesso.
1: No, dai! Ti devo chiamare per paura a Rombu.
0: Ha fatto la battuta! Rifalla! Che lui non l'ha capita!
1: Ma scusami, Achille, ma secondo te a Villa Verrucchio camminano tutti con le ciabatte?
0: L'hai capita?
2: Adesso l'ho capita per le verruche.
0: Per le verruche.
2: Ma io prima.
0: Bruttissima, dai.
1: A Cassano, ragazzi, a Cassano.
0: La cosa più bella che fai tu è quando te la ridi e ti batti la coscia.
1: Sì.
0: Se non fai quella cosa là, non rende.
1: Deve essere capita subito.
0: Mamma, ragazzi, mi bastava uno che balbettava. Ma
2: te
0: immagini io che faccio la mia. Andate tutti.
3: Simona.
2: Però padre, lei non può
0: è andato.
1: Pure
0: allora, scena del film di Jason
1: Mutinity, che poi significa ammutinato, no?
0: Ammutinity.
1: Mutinity.
0: Mutinity.
1: Che in italiano significa
0: è la scema.
1: Ma non è la scema.
0: Non c'è la scema.
1: È scena.
0: Scena, vai.
1: Scena con due gambe.
0: Con due gambe, la scena, vai. Due gambe.
1: Allora, scena prima. Sì. Scena 1, Jason arriva nuotando, si arrampica sulla nave cargo,
0: sì,
1: bussa al container, la donna risponde.
0: Tutto con una mano, ragazzi, no, cioè,
1: ora
0: la roba.
1: Bussa al container,
0: al container.
1: E la donna risponde.
0: Ok.
1: Vai, dai il ciak, Andrea, vai.
2: Beh, io cosa, cioè, rispondo cosa?
0: Dici aiuto, sì, sono dentro, aiuto.
1: Ti faccio la domanda, chi c'è dentro? E tu improvvisa.
0: Chi c'è dentro?
2: Okay,
0: Chuck, scena 1, Mutility. Guardatelo, ragazzi, è bellissimo. Sta nuotando controcorrente. Ah, ha tirato. Attenzione, rimetti gli occhiali.
2: Sì, è vero.
0: Rimetti gli occhiali. Vai.
1: Ho sbagliato nave.
0: No, a dorso, torna via. Dai, vai. Delfino. Vai, è fortissimo a nuotare, eh. Vai. Arrampicati sulla nave, vai. E che fai? C'ha il fiadone, c'hai?
1: È l'ancora.
0: Ah, è l'ancora. Ingoiala.
1: No.
0: Mangiala.
1: Aspetta.
0: Sgranocchiala.
1: Devo salire.
0: Ma si sgranocchia l'ancora. Vai. Sei arrivato al container. Bussa. No,
1: qui c'è la fase fisico che è così, e ora si tira su con i bicipiti.
0: Vai. È troppo. Vai, un po' meno, Jason, un po' meno. Vabbè, anche Jason. Poi rimane la muta, rimane lì dentro. Quando torna a terra, tira via la muta, esce una montagnetta di polvere. Ormai si è capito. Vai. E cos'è?
1: Ho scavallato.
0: Ah, hai scavallato la nave, vai.
1: Sono arrivato.
0: Vai. Bussa.
1: No, devo trovare quale sarà. Ci sono 1000 container.
0: Tu urla.
1: Aspetta, sento un.
0: Vai, che eccita. Vai.
1: Sento.
0: Vai. Sento un rumore. Urla.
2: C'è fuori. C'è qualcuno fuori.
0: Non è italiana. Non è italiana. L'attrice non è italiana.
2: Qualcuno. Is there phone right there?
0: Ma no, ma.
2: C'è qualcuno vero.
0: Sei italiana, rincoglionita.
2: C'è qualcuno fuori.
0: C'è un culo fuori.
2: C'è qualcuno.
0: T'ha visto la testa.
2: C'è qualcuno. C'è qualcuno fuori?
0: C'è un culo fuori!
2: No, c'è qualcuno!
0: C'è qualcuno fuori!
1: Sento una voce!
0: Prendi lo stetoscopio!
1: Aspetta!
0: Ce l'hai nelle mutande, vai!
1: Aspetta!
0: Vai! Eccolo! Vai!
1: Sentiamo se
0: è peloso lo stetoscopio! Vai!
1: Sento qualcuno!
2: Aiuto!
1: Sento delle voci!
0: Sì!
1: Sento delle voci!
2: Siamo dentro!
1: In quanti siete? In quanti siete?
0: Che fai, stai a contare adesso? Ma di un numero, no? Sei girato per contare.
1: Ma dove?
2: Non mi aspettavo questa domanda. Sono sola.
0: Rifai la domanda.
1: Improvvisa.
0: Ma no, sì. Di 6, 7.
1: Quanti siete dentro?
2: Siamo in 10 per... Io con tutta la mia famiglia.
0: La famiglia. Ma sono tutte donne.
2: Sì,
0: ma quale famiglia?
2: Siamo 10 ragazze.
0: 10
2: ragazze.
1: 10 ragazze. Adesso.
0: Ci sono anche io, bello.
1: No.
0: Sono la stessa. Lasciami dentro con 10 donne. No, che cazzo fai che apri tu? C'è son Satan. Lascia stare, dai.
1: Apro.
0: Tu. Magari è una cosa, la cassaforte. Magari container si apre, va.
1: Eccomi, donne!
2: Finalmente! Oh, grazie!
0: Bacialo. Con la lingua.
2: Così, vai.
0: Che schifo, ragazzi. Chiudiamo qua il film, ragazzi, perché non. Una scena pietosa, veramente.
1: Mi fanno male gli occhi.
0: Va bene, ok. Questo potrà succedere a teatro, ragazzi, perché ho in mente di fare un sacco di scene. Di scene tipo questo.
4: Non ci resta che ridere!
5: Su Radio 60 70.

0: non ci resta che
1: Radio 60 70 80.
2: Eri stato a mangiare un'insalata con un mio amico. Siamo andati a mangiare un'insalata da una signora che ha un chiosco bellissimo qua vicino. Non posso nominarlo, però insomma, bello. Dice: il prossimo anno chiude. Oggi, ieri era l'ultimo giorno, chiude. E dice: ma l'anno prossimo riapri? Non lo so, faccio i conti, parlo con il socio e vedo. E allora io gli ho chiesto: ma chi è il socio? E lei, lo Stato. Praticamente, quando tu fai qualcosa, quando apri una partita IVA in Italia, sei fottuto, perché ti hai fatto una società con lo Stato, no? Che tu gli devi dare il 50%. Quindi anche io voglio dire, cioè, come, cioè, tutto quello che guadagno, il 50% se ne va allo Stato. Poi spese, pulizie, cose così. A me mi arriva una cicca di tabacco, il mutuo, il leasing e non ti rimane niente, ti rimane. Però dici, vabbè, c'ho una casa grossa, capito? Te la tiri un po', capito? Però alla fine non è tutto, cioè, non è tutto oro quel che luccica, capito? Quindi c'ho bisogno di essere sovvenzionato. Se fossi ricco me lo compro il campo, vado faccio anche gli incidenti finti, cioè vado a sbattere, chi se ne frega, ma non sono ricco. L'unico ricco qua è Ugo, che fa 6.000 serate, certo. E i soldi li mette sotto al materasso, ecco perché c'ha la gobba, perché dorme male. Per quello che
3: gobba.
2: Posso fornire una moglie perché lei non vuole usare il camper. In che senso?
4: Nel senso che secondo me loro hanno, ce l'hanno il camper, come quel marito,
2: ma lui vuole offrire la moglie, fornire la moglie, posso fornire una moglie. Ma vuole darci la moglie?
4: Perché
2: lei potremmo fare anche il tour delle mogli, cioè allora tua moglie non vuole andare in giro col camper, noi veniamo sotto casa, la carichiamo, la leghiamo tipo il film di prima, e la portiamo in giro, lei urla, ma fammi scendere, no, e dopo lavi i piatti, capito? Certo, non fai la cacca e non ti fai il bidet, perché nei camper non ci sono i bidet, quasi no, quelli fighi sì, ma i camper normali i bidet non ce l'hanno, e quindi fai la cacca che non ti fai il video, no, lei no, ti prego, per punizione, vabbè, vendi la Mustang, 7.000 euro l'ho pagato la Mustang, ragazzi, che ci compro con 7.000 euro, manco l'Ape Cross, forse un paio di Ape Cross, le smonto, le metto insieme, magari qualcosa esce fuori, vabbè, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, Marchetta Show, però il nome del chiosco non lo dici, che vuol dire?
3: Cioè, noi facciamo sempre marchette a chi conosciamo, però, e non dici il nome del chiosco, a sto punto dici
4: del chiosco dove sei andato
2: perché non me lo ricordo, non è che, la melonera a Montichiari, okay. La melonera è un po', è carino, fa l'insalata che costa poco, 27 euro, no scherzo, no, però buona, però chiuso, ragazzi, è finita, c'è la stagione finita, poi non si sa se riapre il prossimo anno, vediamo, comunque lo Stato è socio solo quando gli fa comodo, se guadagni gli devi il 26%, ma se sei in perdita però non viene a darteli. Questo è vero, questo è vero. Cioè, io allora facciamo delle leggi fatte bene. Chi va su al governo a governare dovrebbe farci delle leggi anche a nostro vantaggio, no? Cioè, nel serio, apri la partita IVA, te va male, sei fottuto, perché non c'è lo Stato che ti dà un'ancora di salvezza, dici vabbè, te li presto io i soldi per un anno, no? Batte da due dita negli occhi. Se dice vabbè, mi dispiace, non ci puoi dare manco i soldi indietro. Ti dispiace, capito? No. Vabbè. Ci hai provato, capito? Ci hai provato. Ritenta, sarai più fortunato. Tu chiudi la partita, ne apri un'altra e fallisci di nuovo, capito? E lo Stato ritenta, sarai più fortunato. E fino a quando vai lì e ammazzi tutto. Quindi ha ragione, dovrebbero darci una mano, visto che sei socio, il socio nei momenti di difficoltà dovrebbe aiutarti, no? È un po' come Dracula, no? Dracula, quando mozzicava le persone, a volte si sbagliava, perché quando è diventato vecchio poi Dracula non ci vedeva più bene e quindi mozzicava anche gente ormai senza sangue, quindi cioè, andava nei cimiteri così, cancere senza sangue, ed andava via così, cioè non è sì, è la stessa cosa, cioè, se non c'hai più niente da succhiare, voglio dire, non come fai, cioè non succhi più, cioè quando lo Stato non sa che può succhiare su di te, non succhia più, non si lega manco i capelli, cioè non vabbè, andiamo avanti. Ma lo sapete che il conte Dracula è sepolto a Napoli?
3: Ma chi?
2: Non lo sapevate?
3: Ma per piacere.
2: Ma non lo sapevate?
3: Ma stai scherzando.
2: Allora, vabbè, questa è verità. Allora, Dracula è sepolto a Napoli. La gente pensa che sia in Romania, lì nel castello di Dracula, così quella. Ci sono andato io, ma c'è. Ho bussato, non mi ha risposto nessuno. Vabbè, Dracula è ancora vivo, c'è lì su. Vabbè, come Michael Jackson. Vabbè, lasciamo. Comunque, fatto sta che Dracula è sepolto a Napoli. lo dice anche la canzone, no? Dracule mille colori.
3: Ma non è così!
2: Vabbè, andiamo avanti. No, allora, lui è stato in vacanza a Napoli, si è addormentato, gli hanno smontato i denti e, ed è morto di dispiacere perché provava a succhiare, a mordere, ma non senza denti. Una tristezza incredibile. Andava dalle vecchie proprio, a mordergli il collo, non usciva niente. Non. Che brutta cosa, ragazzi. Che fine, che brutta fine, che brutta fine. Quindi è sepolto a Napoli, se volete andare, su. C'ho anche la via io.
3: Ma quale via?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: sì. Ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime dell'11 settembre. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle al Pentagono. 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Diverse le commemorazioni in programma oggi. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. E ieri il comizio del presidente americano ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto Trump, rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino nonostante rinnovati sforzi per trovare una soluzione negoziale. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un centro logistico di un colosso dell'e-commerce e una raffineria a Saratov a circa 700 km da Mosca. Almeno 8 i feriti invece nella capitale ucraina per un attacco delle forze di Mosca contro un edificio residenziale. Il Cremlino intanto torna a dettare le richieste per arrivare alla pace, cessione alla Russia delle 4 regioni orientali dell'Ucraina rivendicate, impegno di Kiev a non entrare nella NATO, i paletti ribaditi da Peskov. Ancora maltempo sull'Italia dopo le 2 vittime registrate ieri. Nel Senese un'anziana è morta dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli una donna è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso. Danni e disagi a Milano dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini, caduti in poche ore fino a 100 mm di pioggia. Violento nubifragio anche a Roma con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Per oggi la Protezione Civile ha disposto l'allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, allerta gialla invece in 9 regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Molise e Campania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh, lo sai che forse mi buttano fuori ai giornalisti?
3: Ma perché?
2: Perché, ma io non capisco, lo dico, tanto mi butteranno fuori. Se non fai i corsi d'aggiornamento, te buttano fuori. Ah. Io ne ho dimenticati alcuni nel 2021-22. C'era il Covid.
3: Il Covid era 2021.
2: Non potevo manco dire sta cosa. Come scusa, mi fa. ci scriva il motivo per cui lei non ha partecipato ai corsi, così. Mi sono dimenticato, io ho detto.
3: Mi sono dimenticato.
2: Perché ci sono sanzioni e la possibilità di essere radiato dall'albo dei giornalisti. Ah. Sì, sono giornalista, signora, ignorante, ma sono giornalista. Cioè, sono a livello De Luca io, cioè. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, comunque, non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
3: Che rischi di perdere il titolo di giornalista.
2: Quindi non sarò più giornalista, quindi verrò licenziato, perché io sono assunto come giornalista qua. Sono licenziato come giornalista e assunto come un altro quadro, cioè ci sono i quadri. Io non ho mai capito i quadri, quelli degli operai, dei cosi, di dirigenti, i quadri. Cioè, più sei importante, più il quadro è grosso.
3: No, è il quadro già una figura dirigenziale.
2: Ah, il quadro.
3: Cioè, si chiama quadro.
2: Quadro. E il chiodo invece sempre agli operai. Vabbè, andiamo avanti. Va bene. Andrea, buongiorno, hai cambiato qualcosa al microfono? Hai la voce diversa? Non lo so, forse. Boh, non lo so.
3: È sempre quello.
2: Cioè. È sempre quella, se vai, con più c'è il problema. Cioè, mi diceva. Allora, ma sai che questa è una notizia incredibile che ho perso, però aspetta, me l'hanno mandata sul cellulare. Ma tu lo sai che quello dei. Quelli dei Tartarughe Ninja, come si chiamano?
3: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Chi?
3: Donatello, Raffaello, Michelangelo e Leonardo.
2: Aspetta, eccolo qua. Aspetta che mi stanno a chiamare. Aspetta un attimo, Aspetta un attimo. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai?
4: Bene, grazie.
2: La pioggia non che di che t'ha ispirato la pioggia?
4: No, non piove.
2: Non piovi?
4: No, io sono in provincia di Mantova.
2: Ah, Mantova non piove. Tutti a Mantova, ragazzi, tutti a Mantova.
4: Verso Parma.
2: Verso Parma non piove, ragazzi. Tutti a Parma. Tra l'altro a Parma c'è la fiera del camper, se non sbaglio, no?
4: Resumo fine settembre, credo, può essere.
2: Non è che c'hai due biglietti, no, no, che magari ti avanzi.
4: Non ho un pizzolo, ho solo quelli di Catavolo.
2: Tanta roba.
4: Se vuoi ti vendo quelli al doppio.
2: Puoi rivenderli. Agli ultimi giorni c'è gente che pagherebbe cifre per venire a vedere. Prenotate subito, ignoranti, che non siete.
3: Ignoranti, perché?
4: Perché? Ma io avevo una domanda per voi.
2: Sì.
4: Ogni tanto capita che una cimice cade nel WC. Io tiro l'acqua, questa è la cimice.
2: Sì, la cimice.

0: E lì vai, lo sai dove andrai?
1: Sì,
0: mamma mia, lì puoi dirlo che giornata è veramente bruttissimo, già al vortice, poi mi butti proprio lì e dai, allora ce l'hai con me, ce l'hai. La cimice è vero che non va giù, forse perché è piatta e quindi, capito? È tipo la zattera è l'unica cosa, è vero, la zattera fa fatica ad andare sotto, perché zattera, capito? Vabbè, andiamo avanti ragazzi, non... Canneto sull'olio piove e non si prevede niente di buono. Vabbè ragazzi, uscite fuori e uscite fuori, fatevi le canne, insomma, questo è scelto, sto scherzando chiaramente. Allora, cadavolo, attenzione. L'ex Power Ranger verde, Yarara ha utilizzato, vabbè insomma, cos'è, giapponese o cinesi le tartarughe ninja?
2: No, ma non sono le tartarughe ninja, questi sono i Power Ranger, un'altra
0: roba. I Power Ranger, infatti ho sbagliato,
2: era verde, rosso, giallo e non mi ricordo l'altro colore.
0: Allora, quello verde che si chiama Yasutomo vegetariano, Yara ha utilizzato le abilità imparate durante le riprese per svaligiare 43 abitazioni in Giappone ed è stato arrestato, capito? Vabbè, lo sai perché l'hanno arrestato?
2: Perché?
0: Perché invece di scappare subito, lui faceva il balletto. 5 minuti di balletto. Sai che i Power Ranger facevano il balletto, no? Quindi lui svaligiava le case e poi si fermava sul pianerottolo e faceva 5 minuti di balletto. L'hanno arrestato, chiaramente. Su un piede solo, poi, la piruetta si fa su. Sei un piede solo, vabbè. Sei un po' guaglione però, eh.
3: Su Studio Più non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Radio 60 70 80.
1: Attenzione ragazzi, perché le cose strane non succedono solo in Italia ma anche in India. In India costruiscono un finto casello autostradale e per 18 mesi incassano i pedaggi. C'è una roba. E chi se l'aspetta da un indiano? Cioè dall'indiano non te l'aspetti, perché l'indiano, capito? Sì. Non so quanti erano questi, se erano in due, in due o in tre. Adesso non.
2: Mamma mia, ti prego.
1: Però.
2: Ti prego,
1: però l'hai
2: detta davvero.
1: L'ho detta. Tra l'altro non è manco mia, cioè non. È bella, non.
3: Meno male.
1: Andiamo avanti, cadavolo, andiamo avanti, che è meglio. Allora, sì, allora, ci avete un po', anche meno, anche meno. Ugo, anche meno. Allora, c'è ancora posto per. Allora, ragazzi, ma certo che c'è posto, non è che se il teatro si riempie così, non è che facciamo i teatri quelli da 20 posti. Cioè, ci vuole un po' di tempo per riempire il teatro. Una volta che è riempito non ve scassiamo più i maroni. Quindi. Anche se non venite, prenotate il biglietto.
3: Esatto, tanto non è rimborsabile.
1: Non è rimborsabile. Quindi, una volta che è pieno, che abbiamo incassato, poi se non venite, chi se ne frega. Portate incassare.
3: Quanta verità!
1: Ma il gamberone non c'è stamattina, non c'è il gamberone, non c'è perché diceva che c'era brutto tempo, c'aveva paura, insomma, di essere. Magari al cervello lui c'ha la calotta cranica, purtroppo che non c'ha la parte dura, c'è solo la parte molle. Cioè c'è una parte. C'è la parte dura e poi c'è la parte quella. Esatto, come si chiama? La sinusoide lì.
3: La fontanella.
1: La fontanella, lui c'ha ancora la fontanella aperta, quindi non c'ha poi, magari un pezzo di grande lo prende. Allora facciamo basta ride, che poi sembriamo anche bravi. Allora, ricordiamo
3: ragazzi che il 10 di ottobre.
1: Lo puoi fare in maniera simpatica.
3: Che sto facendo?
1: No, senza fare il vocalist, per favore.
3: Lo sto facendo.
1: E dai. Allora, il 10 ottobre c'è gente che scrive: ma a Monza non venite? Vengo pure a Monza, vengo ovunque, andiamo ovunque. Tutto dobbiamo farlo entro e non oltre il 31 di dicembre. Perché poi dopo scatta l'anno
3: fiscale.
1: E poi scatta l'ILA che devo dall'anticipo, non ce l'ho.
3: Allora intanto ragazzi godetevi queste tre date, parliamo di quelle di ottobre ragazzi. Allora 10 ottobre siamo a Guidizzolo in provincia di Mantova,
1: sì.
3: Il 16 di ottobre per gli amici del Trentino siamo a Rovereto,
1: sì.
3: Mentre il 24 di ottobre siamo a Bellarige Marina per gli amici di Rimini. Allora a Bellaria è un tipo di spettacolo, invece a Guidizzolo e a Rovereto
1: sono altri due. Allora non c'è una coppia dello spettacolo
3: uguale, non è nessuno è uguale,
1: ma è quello dell'anno scorso. No, non c'entra niente, non.
3: Infatti lo sto dicendo ai ragazzi che
1: cerchiamo non possiamo spiegare lo spettacolo oggi, no? Uno verrete sorpresi, diciamo, dalla nostra ignoranza e incapacità. Quindi venite a sorpresa.
3: Allora
1: venite con l'idea di trovare una sorpresa a teatro, che magari non ci siamo, facciamo quelli del casello. Dice, ma si siedono tutti quanti, tu all'ingresso, prendiamo i soldi e scappiamo. Dai, andiamo avanti, cretino.
3: Allora,
1: andiamo avanti.
3: Per avere info e soprattutto prenotare, fatelo, sì. Ragazzi, portatevi già avanti.
1: Sì.
3: 389
1: sì.
3: 83 34 825.
1: Sì.
3: Proprio questa mattina ho postato sia la storia che il post,
1: sì.
3: Sulla pagina Instagram di Andrea Catavolo e anche quella Andrea Catavolo Show.
1: Lo spettacolo inizia alle 9 di sera. Diamo un po' di dettagli che non dai mai. Inizia alle 9 e finisce alle 10:30. 10:30, 11:15.
3: Quindi
1: basta. Però venite un pochino prima, 8:30, 8:40.
3: Dobbiamo farvi entrare, chiaramente.
1: Certo. E basta. Tutto qua.
3: Ripeto il numero, Andrea, perché
1: no,
3: magari.
1: Anche no.
3: Vabbè, entrate sulle pagine Instagram nostre.
1: Le pagine Instagram. Vabbè, entrate, c'è lì, c'è la locandina con il numero di telefono, e prenotate. A dopo!
4: Andrea
3: Catavolo
4: Show su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Superman è arrivato, il vero Superman,
3: è lui.
2: Chiaramente la S non entra sul petto, si vede uno scarabocchio, ma non si capisce se è una S, può essere qualsiasi lettera, capito? Perché essendo magro, lui è più magro di fronte che di profilo, pensa.
3: C'è una roba.
4: Ascolta, io sono atletico,
5: ok? Io sono atletico, guarda che polpacci, guarda che gambe che c'ho, guarda che gambe.
4: Io sono.
2: Ma parla via anche.
4: Ma io sono uniforme.
2: Uniforme? No, non sei uniforme, c'hai le gambe storte.
4: Sei dove triste, ma.
2: Allora, le gambe sono storte, sono più corte del busto. Come fai a essere uniforme? Non sei uniforme. L'uniforme è quello che, diciamo, è uniforme. Lui è uniforme, è una palla, vedi? Lui è uniforme. Tu non sei uniforme. Vai, lascia.
6: Scusate, ragazzi, lui non è uniforme, lui è a 90 gradi.
2: Non l'ho capito.
6: Uniforme, sull'uniforme si mettono i gradi, no?
2: Ah!
6: Questo era un po' difficile.
2: Ah, no, poi 90 gradi, e poi devi dare un'altra gradazione.
6: E quale?
2: I gradi. Lui è maresciallo, capito? No, è appuntato.
6: Ma la battuta era sui 90.
2: Ah, sui 90, vabbè, non l'ho capito, fa niente. Non, lascia stare. Non, volevo essere pignolo, scusa, hai ragione. A proposito di pignoleria, mi dicono sempre che io sono pignolo. Ma io non è che sono pignolo, io sono onesto con me stesso e con gli altri. Perché stai ridendo? Perché ride? Perché la scimmia ride qua? Ti mancano i piattini, ti mancano.
4: Aspetta. Vabbè, guarda che io allora,
7: ragazzi, veramente, cioè la roba incredibile, cioè questo, ma è italiano questo?
6: È italiano.
4: Ma tu sei mica.
7: Ma perché non gli fate attraversare la pista di Monza mentre parla? Mentre sfrecciano le macchine, va a chiedere anche lui l'amore della macchinina, dai.
6: Scusa, ma chi è?
2: Andato. Va bene, allora Catavolo, ma tu sei credente? Io allora credo, sì, credo, non professante, non professo, credo che ci sia qualcosa, un'entità, una forma, non lo so, allora io a volte, no, non è che sto pignolo, però in alcuni quadri della chiesa, delle raffigurazioni, Gesù c'ha la croce. Adesso io non è che voglio essere pignolo, però insomma capito che già sapeva e quindi già se l'era messa al collo, perché è successo dopo, no? E quindi a volte mi faccio queste domande strane, ma perché c'ha la croce? Cioè, non deve ancora morire, cioè, non è strana la cosa, no? Non ti fa strano?
6: Ma secondo me era già morto e poi come simbolo c'ha la croce.
2: È risorto. Sì. E girava sempre.
6: Sì, girava.
2: Con la croce attaccata.
6: Allora sì.
2: Però è come se uno viene ucciso, che ne so, a pugnalate e poi va in giro col pugnale, capito?
6: Certo.
2: Cioè mi fa strana sta cosa, capito? Però sono credente, sì, credo che ci sia qualcosa di potente, un Ugo enorme, che ne so.
6: Un Ugo enorme.
2: Oppure un Ufo-Robò, magari, che diciamo, c'è Mazinga, magari, chi te l'aspetta? Mazinga! Lì sarebbe o Venusia, bella, Venusia, bella con le tette che gli partivano, i missili tettonici. Va bene, non lo so, ragazzi, credete in quello che volete. Io credo in Achille, ragazzi, quindi non credo in Achille. Devi fare dei giri per consegnare la Spesi Carlo stamattina?
4: Yes,
2: bello, sono contento per te. Bravo. Continua se vuoi, continua. Stavi continuando il discorso.
4: No, stavo dicendo,
7: ma parla sempre così, ragazzi, ma non ci capisce niente, dai, ma hai rovinato,
2: No, ma tu sei come le rovine, quelle le rovine maglia, sei. Vabbè, le rovine romane, capito? Cioè.
4: Vabbè, quella con cui
2: tu dovresti andare in giro, parlare un po' così, la gente rimane stupita. Dice, ma è una rovina quest'uomo. È una rovina. È inutile che andate in giro a Pompei, andate in giro. Invitate Achille a casa, lui fa un mezzo. Che bella rovina, capito? Finisci.
4: No, ti stavo dicendo che vado, sì, a fare. Vado a consigliare a Spezzi Carlo.
2: Sì.
4: Vado qua alla Spezia d'Oro, faccio Cala d'Or, sì, vado al Quarto Spirito, qua all'Idolino Nato, poi.
2: Sì. Tutto il giro ci vuoi dire?
4: Faccio diversi.
2: Te lo dico,
4: è andato.
2: Andiamo okay. avanti. Andiamo
4: però
2: avanti.
4: Ecco, visto che vado a destra e a sinistra con spizzicarlo, vado, ne approfitto, vado a ricordare che cosa, che se qualcuno avesse, se qualcuno ha o se qualcuno conosce, hai un amico che ha un
2: locale, non, fa, non fare la marchetta, perché devi fare la marchetta? Ti ho chiesto solo se facevi il giro delle consegne, okay, basta. Fa la marchetta sempre. Andiamo avanti. Allora, qualcuno riesce a vederci sull'app schermo intero. Ugo, dimagrisci un attimo.
6: Ah, no,
2: saltella un attimo, perché non riesce a vederci a pieno, capito? Adesso gli tagliamo un pezzo di chiappa, vediamo un po'. Un po' di pancia. Tira dentro l'aria, così ci vedi? Così ci vedi? Ah. Forse così? Sì, rimani così.
0: Andrea,
3: show
0: su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: machine, get on up.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.
3: Radio 60 70 80 News.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Oggi parliamo di tumore dell'ovaio. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa, oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, la prima domanda che vogliamo fare è vero che il tumore dell'ovaio non dà sintomi? Se ne parla moltissimo di questi. Spesso le donne sono preoccupate perché, più che non dare sintomi, almeno così si legge, dà sintomi che sono cosiddetti aspecifici.
6: Allora, sì, è vero che non dà sintomi precocemente, tanto che l'80% delle nuove diagnosi sono fatte in uno stadio avanzato o metastatico, perché è quello il momento in cui il tumore ovarico comincia a dare sintomi, e purtroppo sono dei sintomi estremamente sfumati: senso di peso addominale, gonfiore, alterazioni dell'alvo, si diventa più stitiche piuttosto che un alvo più diarroico, quindi nulla che ti porti immediatamente
5: uno può pensare
6: dal
5: a un problema intestinale addirittura.
6: Esatto, tantissime storie sono caratterizzate da un passaggio preventivo dal gastroenterologo che non trova nulla o che dà delle terapie giustamente empiriche, e l'arrivo al ginecologo e quindi la diagnosi è decisamente rimandata. Le diagnosi in primi e secondi stadi, in stadi precoci, sono pressoché accidentali.
5: Quindi quando uno fa un controllo e si accorge per altre cose e si accorge di avere un tumore all'ovaio, questo?
6: Si accorge di avere una massa ovarica e quindi approfondisce, però sì, occasionalmente accade in controlli di routine, in altri casi perché si fanno accertamenti per altre patologie e si riscontra la massa ovarica, è veramente molto raro.
5: In quali controlli si può trovare la massa ovarica?
6: Il controllo di primo livello è l'ecografia pelvica transvaginale, il più semplice, il più economico, il più accessibile per la popolazione.
5: Quindi quella dalla ginecologo o da ginecologo?
6: Esattamente.
5: Quindi è abbastanza semplice come esame?
6: Un esame semplicissimo, a costo zero, senza radiazione.
5: Nei primi momenti, quindi nel momento che sarebbe opportuno scoprire il tumore, non c'è nessun sintomo, quindi la donna non può essere portata a pensarlo?
6: Esattamente, non ce ne sono. Solo quando la massa diventa molto grande ed è singola, ma è veramente molto raro che non ci sia già una diffusione in addome, allora ci può essere un sintomo specifico, pelvico, di senso di peso, che ci porta ad andare dal ginecologo, ma è veramente una rarità.
5: Per stare più tranquilli, ogni quanto si deve andare dal ginecologo per fare questo tipo di ecografia?
6: In generale, una volta l'anno, una visita ginecologica con ecografia pelvica transvaginale è ciò che è raccomandato alla popolazione.
5: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: John Cena non è quel il wrestler attore John Cena.
3: È lo John Cena, Cena.
2: Vabbè, Cena è scritto Cena, però no.
3: Scritto Cena.
2: Vabbè. Pensa che lo stuntman, quello che si butta al posto suo, che fa tutte le capriole, le cose, si butta, si ietta, è uguale a lui, è uguale. Sembrano sputati, cioè John Cena e John Pranzo.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Veramente, cioè, no. È più John Cena, lo stuntman, che John Cena, cioè diciamo John Cena stuntman e John Cena. Lui è John aperitivo, perché non Cena aperitivo, è meno gonfio, meno grosso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. John Cena è un attore, signora, wrestler, che ha iniziato con wrestler e poi ha fatto l'attore. O prima ha fatto l'attore e poi ha fatto wrestler.
3: No, prima
2: vabbè,
3: wrestler.
2: È uguale, non importa a nessuno, se non scienziato. Sembri il coso. Sai chi sembri stamattina? Il Camagoggi lì, come si chiama? Il Tamagoggi, il Tamarindo lì, come si chiama?
3: Tamagoggi,
2: quello cos'era? Un computerino piccolino.
3: Sì, un computerino, tu dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto.
2: Ne ha comprati 10 lui, pensa, incredibile. Lo svegliavano a tutte le ore, alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Lui era contento, era contento. Mamma. Tu più pensieri c'hai, meglio stai, vero?
3: Ma no.
2: Lascia stare. Io invece me l'avevano regalato, mi ha svegliato alle 2 di notte. La seconda volta che mi ha svegliato alle 2 di notte, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino. Sono passati 20 anni. Quasi vado a scavare, magari è ancora lì. Io ho fame.
3: Ma chi?
2: Che ne sa, magari la tecnologia ci seppellirà tutti. E invece io ho seppellito io la tecnologia. Guarda, mia, va bene. Allora, buongiorno, ben trovati. Chi vi parla è Andrea. E dall'altra parte c'è Ugo. Chi siamo? Due scappati di casa, ragazzi. Non vi aspettate cose folli da questo programma. Cioè, cose folli sì, ma cose coerenti con la realtà no. Siamo scollati dalla realtà completamente. È un film di fantascienza, diciamo. È un programma di fantascienza. Allora, aspettiamo il terzo, che a volte arriva, a volte non arriva. Cioè, è come quando fai le corna a tua moglie, no? Oppure la moglie che fa le corna al marito e tuo marito, non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so, se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia, con l'angoscia. Non era meglio spendere 50 euro per un motel, scusate, no? A casa tua mi fai venire. No, ci sono le donne che sono fissate, no, vieni a casa mia, ma sei sposato. Ma non c'è mio marito. Oh, capito, ma può tornare, però. Vivere con l'ansia, con la carogna sopra il letto, no, non va bene, ragazzi. Comunque, buongiorno, ragazzi. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Se volete mandarci messaggi, 338, via.
3: Agli altri.

0: niente.
1: Ho capito, ma manca il frustino per frustarsi. Andiamo in processione. Mamma.
2: Innamorarsi.
1: Ho jeans che mi tira, ma cazzo.
2: Anche il più bugiardo dei bugiardi.
1: Uno ha scritto: Ugo sembra il Furby. Vi ricordate il Furby?
0: Qual era?
1: Il Furby. Lui è Schifidol più che Furby. Lui è lo Schifidol. Quello che sbattevi contro il muro. Che meraviglia. E la mamma. Sono pittati i muri. Non rimane la loro mamma. Butto quella cosa che ti sbatto io contro il muro.

0: ci rivedremo, ma anche no. Dimmi se sta canzone non porta, cioè non porta a dare una ravanata o una grattata. Ci vedremo o forse no, cioè, forse dipende da te. Non... La canzone è bella, ragazzi, perché poi gli artisti si mettono là a pensare le canzoni, non capisco perché pensano sempre cose tristi, cioè della serie. È vero che l'artista viene stimolato dalla tristezza, dall'ansia, dal fatto che è lasciato, e tanta gente viene lasciata, quindi loro si immedesimano in tutti quelli che vengono lasciati, dice, sono stato lasciato anch'io, quindi cosa ho provato? E scrivono, ah, forse non ci vedremo più, mi sento solo, vorrei sbattere la testa contro il muro, senza di te non vivo, tutte cose così, no? E la gente che è triste dice, ma che bella canzone, certo. Ma se sei allegro non puoi accettare una canzone del genere, il tuo cervello la sputa fuori, la sputa. Va bene, allora, Catavolo, ma perché non commenti mai quello che ti scrivo sulle suocere? Perché sei cattivo, ce l'ha con la suocera a morte, cioè, cambiala, voglio dire, cioè, cambia la suocera, non l'ho capito, mi scrive sempre cose cattivissime, mia suocera così, mia suocera cos'ha, mia suocera fa, dai, porca miseria, fatti leggere la mano o le carte. Allora, io una volta mi sono fatto leggere le carte da una cartomante e mi ha detto, tua suocera avrà un incidente. Io ho detto, vabbè, questo lo sapevo, ma dimmi se la polizia mi scoprirà. E non me l'ha detto, questo non me l'ha detto, cioè, voglio dire, c'è, cioè, una cosa più importante. Va bene, allora andiamo in pubblicità, che meglio. Sto scherzando, suocere, siete come dice il pepe sulla ferita, diciamo, dai, il peperoncino sulle ferite.
1: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
2: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Signora, stanno 4 euro al paio. Che significa al paio? Che sono 4. E quando ne volevo? 5, signore.
1: Hai sbagliato la parte, ma non fa niente. Non...
0: Sì, sì,
1: ti sei confuso un attimo. Però, bravo, insomma. Vuoi farlo anche tu? Vuoi farlo? Ma è invidioso, è invidioso. Vai, vai, vai, vai.
2: Sì,
1: vai.
2: Allora,
1: mercato di Brescia, vai.
2: Mercato
1: vai.
2: Di Brescia.
1: Uguale. Uè, signore. Certo, uguale. Perché,
0: perché no. Sono quelli di Bari.
1: Beh, certo, non è. Vai, vai, vai.
3: Cocco bello!
1: Cocco bello! Hai i calzini, cocco bello!
2: Calzini.
1: Ma che sei sulla spiaggia?
3: Calzino.
1: Ma
3: come
1: sei rincoglionito veramente?
3: È arrivato l'uomo del calzino, ripara il calzino, hai il calzino bucato, te lo riparo!
1: Aspetta, ferma il cervello!
0: C'è la bancarella!
1: Allora, tu c'hai la bancarella al mercato! Non ripari niente!
2: Non ripari il calzino!
1: Che fai? Ripari i calzini!
2: Farlo.
1: No, ma è scemo!
2: C'è la bancarella.
1: Sai quando tu sei al mare che tenti di da seduto sulle sdraio, tenti di spostare. Come dice, la sdraio, inclinarla un po' di più, no? Che matematicamente ti rimane il dito incastrato dentro, no? Un male incredibile. A lui gli è rimasto il cervello, cioè la testa gli è rimasta incastrata là, no? Perché si è piegato, scram, è rimasto lì. Ecco perché c'ha la faccia piatta anche.
0: Aiuto,
1: per quello.
0: Aiuto.
2: Attenzione, attenzione,
1: guardami, sei bresciano. Ma cos'è che non capisce?
0: Devi fare il dialetto bresciano.
1: Dialetto bresciano che vende le calze a una signora, a tua madre, capito? Tua madre gli risponde.
2: Ok, ok, ci sono. Aspetta, fai.
1: Ma cos'è che deve pensare? Cos'è che devi pensare?
2: Ma mi dici, ma è il personaggio.
1: Ma ragazzi, ma da solo un neurone, gae. Ma fatelo respirare, poveraccio. Mamma ragazzi. Quello non riesce neanche a spegnere le candeline della sua torta. Si deve far aiutare! Prima di soffiare, aspettate che mi concentro, mi concentro! Ma vada, riesco!
2: E non messo se. Sono andato!
0: Sapete una cosa, giovedì è la cazzo di ta mamma! No.
1: Ha detto che non gli vuoi vendere le calze a mamma!
2: No, ci sono! Bebete! E dai,
1: ma non sei in macchina!
2: Ma sei molto tardi a lavoro, scusatemi!
1: Ma sei cretino, c'è il mercato! Tu hai la bancarella, sei fermo!
2: Okay.
1: Mamma ragazzi!
2: Stavo già mi disimando che c'è, avevo trovato un traffico.
1: Me le puoi mungere, per favore, me le puoi mungere! Me le mungi! Le ginocchia!
2: Ah,
0: okay. Certo.
2: Ma per caso hai dentro il latte barista? Quello che si può montare per fare il cappuccino?
0: Sta cercando di recuperare.
1: Adesso ho voglia di picchiare. Adesso voglio dimicchiarlo. No, lo faccio per gli ascoltatori.
2: Perché
1: quando fai queste battute da deficiente, dai fastidio. Sei come cosa? Un attaccato, capito? Sai quella zanzara che ti gira per tutta la notte, che ti fa un paiolo così, ti ha succhiato l'impossibile. Poi, siccome non ha abbastanza corpo per infilare tutto il tuo sangue dentro, va in giro con le taniche. Vai in giro con le taniche e mette il tuo sangue nelle taniche. Tu la vedi che la mattina va via così. A fatica riesce a. Tu la prendi, vieni qua, Kite. Da morire te, e ridammi le taniche.
2: Marisa, ascoltami, Marisa. Ignora perché anche gli è arrivati i calzetti, Marisa. Che cos'è che i neuf? Adesso arriva un po' l'inverno. Queste che gli è bei capposo le castagne. Che bei queste che. Castagne che sono le castagne.
1: Marisa è andata. Cioè, ancora con queste castagne. Marisa è andata. Cioè, tu devi fare il personaggio che gli vuole vendere le calze e Marisa che risponde.
2: Ok.
1: Ma veloce però! Marisa!
2: Franca! Ora che gli è appena arrivati in calzette!
0: Scusate, sono i vicini, siamo i vicini urbani, il mercato è chiuso.
1: Sì. Scusa, aspetta, che sta facendo Marisa che ha fatto un incidente. Ma questa è Marisa con l'Alzheimer, povera, col Parkinson.
2: Marisa.
1: Ma falla normale, poveraccia! Ma perché Marisa deve
2: Marisa.
1: Ma perché deve stare così? Marisa.
2: Okay,
1: Marisa si chiama tua madre, Marisa, no?
2: No, mia mamma è Rosanna.
1: E okay. Fai Rosanna.
0: Ma non devo vedere calza la mamma.
1: Cosa è, infatti?
2: Ma voi sei mette Marisa.
1: Vabbè,
2: che
1: scusa,
2: arrivava dal jogging.
1: No, non lo confondete, ragazzi. Già dei problemi. Cioè.
2: Ciao Franco. Allora, gli arrivati, sai i calzini? Marisa se te la fa chi? Sono appena andata a fare jogging, cioè, mi devo tenere in forma perché sennò è come lei, è come lei che la urle Franco, la urla, se no comincia a fare un po' di storie,
1: non si capisce niente.
0: Cosa siamo
1: infatti allora, andiamo avanti, dai, lascia stare, dai,
0: non
1: dai.
0: Devi solo vendere le carte,
1: sei un attore finito proprio.
2: Ma scusami, c'è il venditore,
1: lascia stare,
2: che arriva,
1: ammazzati, ammazzati.
0: Allora posso dire una cosa per favore? Allora sì. Voglio

0: volete vedere tutte queste cose?
1: No, no, no, non devi dire così, perché se la gente pensa che a teatro faremo parlare Achille, no, no, siamo rovinati.
0: No, nel senso.
2: No, questo sarà il mercato che aprirà.
1: Il mercato, lascia stare. No, no, no. Achille c'è, ma non parla. State sereni, state
0: allora,
1: sereni.
0: Allora, tranquilli, io e Achille.
1: Lo mettiamo in un angolo del palco con una tavola windsurf. Lui la guarderà per tutto lo spettacolo. Che cos'è? Guarda, è colorata. Per un'ora e mezza farà questo.
0: Allora, comunque, Guagnol. Allora, 10 di ottobre siamo. A proposito, voglio dirvi che sono tre spettacoli diversi.
1: Allora, non è che sono diversi perché sono stati scritti in modo diverso.
0: No, no.
1: Sono diversi perché noi non facciamo mai la stessa. Cioè, questo spettacolo qua in particolare non ha un filo logico. Non c'ha un filo logico, capito? Mi capisci quando parlo? Non ce l'ho con te, ce l'ho con l'ascoltatore. Okay. Quindi se venite, che ne so, a vederlo una volta a Mantova, poi rivenite a Rovereto, vedete un'altra cosa.
0: Esatto.
1: A Rimini un'altra cosa ancora.
0: Esatto. Insomma, è sempre in work in progress, si dice, è tutto fatto al momento. Quindi, ragazzi, non aspettate più di tanto, perché altrimenti i posti stanno andando e poi rischiate davvero di non trovarlo.
1: Adesso che mi hai detto sta cosa, mi lancio subito.
0: Allora, 10 ottobre. Segnati la data.
1: Ma segnato.
0: Sabato
1: 10 ottobre.
0: Siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, ok? Il 16 di ottobre, che è un venerdì, siamo invece a Rovereto, in provincia di Trento. Mentre il 24 di ottobre, che è un sabato, giusto? Siamo a Bellari e Giamarina, in provincia di Rimini. Cosa devi fare per prenotare? Mi devi chiamare o mandami un WhatsApp. A parte che il numero lo trovate sempre sulle nostre storie. Anzi, ora ne metteremo una.
1: Ma la cosa incredibile è che si sta impegnando. Lo vedi che è impegnato?
0: No, fare una cosa che tu mi dici, parla normale, come se parlassi agli amici.
1: Lo
0: so facendo.
1: No, non lo fare più.
0: Non ti do il numero.
1: Perché tu non hai amici tanto.
0: Non hai amici.
1: Non ti ho mai visto uscire con un amico.
0: Tu sei.
1: Ce l'hai, infatti non usciamo mai insieme.
0: Ma che significa uscire insieme? Un amico è un amico uguale.
1: Vabbè, uguale, però tu non hai amici, non è che.
0: Hai il cane.
1: Parla come se parlassi al cane.
0: Rio.
1: Bau.
0: No, io parlo in italiano.
1: In italiano, ti capisci?
0: Ma lui mi risponde.
1: Che bello, questo momento di radio è bellissimo. Lo vorrei. Veramente, per i momenti di tristezza a casa. Quando sono triste, mi sento questo pezzo. L'autostima a mille.
0: Allora,
1: ma non girare intorno sempre a sta cosa. Se volete venire a teatro, ci vediamo a teatro il 10 ottobre. Il 16 ottobre e il 24 ottobre. Dove e quando lo sa Ugo? Chiamatelo!
0: 389 83 34 825.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show
5: su Studio Più.
6: Non ci resta che ridere
7: su Radio 60 70 80.
8: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Radio 60 70 80, ancora una volta Bruno Righetti con voi. Come dice il jingle, accadeva oggi qualche anno fa in classifica in Italia. Siamo nel 1969. Un attimo di attenzione, abbiamo due canzoni da farvi ascoltare, abbastanza rappresentative di quello che accadeva da noi, dal punto di vista musicale ovviamente. Ci siamo appena lasciati alle spalle un agosto di quell'anno, veramente un agosto importante, successero cose a livello internazionale, quindi storiche, successero cose tragiche, episodio di cronaca nera, uno su tutti, l'omicidio di Sharon Tate e dei suoi compagni nella villa di Roman Polanski ad opera di Charles Manson e della sua terribile setta, e poi ci fu anche il concerto di Woodstock. Ne parleremo dopo, sempre in pillole, ma prima ci ascoltiamo una delle canzoni protagoniste di quell'estate, fine estate del 1969, Jane Birkin.

Un uomo da una vita straordinariamente interessante, risponde al nome di Serge Gainsbourg, artista, autore, compositore, che ha scritto questa canzone che all'epoca fece davvero scalpore, perché sia nei testi molto espliciti che anche nella rappresentazione vocale, insomma, si faceva la storia, si raccontava la cronistoria di un rapporto sessuale. Jane Birkin e i suoi gemiti fecero il giro del mondo, e poi attraverso questa relazione che durò tra Serge Gainsbourg e Jane Birkin fino al 1980 arrivò anche una figlia dal nome Charlotte, anche lei attrice e anche lei splendida protagonista dei nostri giorni. Pensate che questa canzone era stata originariamente scritta per e anche incisa con Brigitte Bardot, ma non vide mai la luce. Una canzone veramente da scandalo, ma in ogni caso sempre bello riascoltarla oggi, a distanza di tanto tempo, oggi che siamo più emancipati, più abituati, insomma. Da quella Francia di Serge Gainsbourg alla canzone italiana di un artista inglese invece, che risponde al

0: Avevo anticipato che avremmo parlato un po' di Woodstock, ma sicuramente riprenderemo in uno dei prossimi blocchi, perché purtroppo non abbiamo più tempo, e daremo qualche informazione interessante rispetto a quell'evento che inaugurò la stagione hippie, insomma la consacrò in maniera definitiva e la fece anche uscire dai limiti degli Stati Uniti. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo Pensiero d'amore di Mal, chiudeva infatti questa canzone lo spazio dedicato alle pareti oggi. Vi lascio alle programmazioni di Radio 607080, sempre così belle, sempre così cariche di emozioni e di ricordi, e ci risentiamo al prossimo blocco, in cui ci tufferemo, proprio sì, bisogna dire così, lo dico spesso perché siamo ancora nell'ambiente ideale per poterlo fare, e saremo nel 1979. Buon ascolto da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così. È stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane. Questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader, voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche. Le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata del

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È certo che questo è un ritmo incredibile, è quello che si ascolta su Radio 60, 70, 80, siamo veramente dei rulli compressori. 30 anni di musica, una in fila all'altra, 24 ore su 24, benvenuti all'ascolto. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, è arrivato come sempre il momento delle Hit Parade. Cosa accadeva oggi, qualche anno fa? Siamo nel 1979 e come già anticipato in qualche altra occasione, torna a far capolino in questa Hit Parade un personaggio che abbiamo già visto in qualche trasmissione fa, ma è normale quando si parla di questi anni, ed era Umberto Balsamo, ed è infatti la prima canzone che andiamo subito a sentire dal titolo Balla.
4: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time, c'era una volta hit parade.

Un milione di copie, bastano? Questi sono i risultati di vendita di questa canzone di Umberto Balsamo. L'abbiamo già ritrovato in una classifica del 1974 con il suo grande successo Bugiardi Noi. Poi è passato qualche anno, siamo arrivati al 1979 e ci piazzava un altro gran bel successo, questa tarantella che ha conquistato un po' tutta l'Italia, è stata in classifica per ben 22 settimane, praticamente tutta l'estate si è fatta nella Hit Parade, standoci parecchio anche al primo posto. Balla di Umberto Balsamo, e poi c'era stato anche l'intermezzo nel 1977 di L'Angelo Azzurro, questo per chi è in grado di collegarsi a quei tempi. Dopo Umberto Balsamo, in classifica c'era contemporaneamente anche un altro artista che fu protagonista di un grosso cambio, la sua carriera cambiò improvvisamente dopo circa 4 anni di attività, poi magari ne parliamo. Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti.

0: Una carriera cominciata con musica impegnata, musica e testi molto impegnati, quelli di Alan Sorrenti. Dal 1972 per almeno 4 anni fino al 76 i suoi dischi erano impregnati di tematiche sociali, di disagio, soprattutto dei giovani. Ma fu nel 77 che ci fu la grande svolta con la pubblicazione di Figli delle Stelle, disco music italiana, grande successo commerciale e quindi anche nuove condizioni economiche per il buon Alan, che approfitta a piene mani di quel momento e pubblica poi nel 1979 Los Angeles e New York, che contiene la canzone che abbiamo appena ascoltato, Tu sei l'unica donna per me. Poi lui fu protagonista di tutta una serie di vicissitudini che hanno dell'incredibile, però insomma in quegli anni era veramente uno dei protagonisti delle nostre hit parade. Abbiamo lasciato Alan Sorrenti, quindi noi vi ringraziamo per l'ascolto che avete dato fino ad ora. Vi ricordo che siete stati con Bruno Righetti e avete ascoltato la classifica del 1979. Appuntamento al prossimo blocco, in cui chiuderemo con il 1989. A presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194, che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesirin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io

tratto l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto

0: 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ragazzi, pump up the volume. È proprio il caso di dire così, rifacendo il verso a una celebre canzone di qualche anno fa. Alzate i volumi dei vostri apparecchi radiofonici, delle vostre cuffie, dei vostri smartphone, di qualsiasi cosa che sia in grado di riprodurre musica che abbiate sotto mano, perché l'appuntamento con il 1989 della Hit Parade di oggi è un appuntamento sontuoso, veramente ricco. Pop, rock, due canzoni, una più ritmata dell'altra, quindi vi lascio subito all'ascolto della prima e poi citeremo qualche bell'aneddoto che è interessante da sentire. I Roxette con The Look.
0: C'era una volta Hit Parade.

Questo è un pezzo che fa parte della storia del pop rock degli anni 80, della fine anni 80, siamo infatti nel 1989 e in quella tarda estate trovavamo in classifica The Look, questa è la versione dance, quella che abbiamo appena ascoltato, che poi nasceva da un campionamento, anche se modificato, di Land of a Thousand Dances di Wilson Pickett. Pensate che poi si possono ritrovare anche questi campionamenti in un pezzo dei Def Leppard e addirittura in Hey Jude dei Beatles. Questo per dirvi i richiami che ci sono in questa canzone, richiami alla musica del passato, come esattamente è accaduto per questo pezzo di Cyndi Lauper.

0: Esatto.
1: Succede spesso così, ci sono delle canzoni, belle canzoni, come questa che abbiamo appena ascoltato, I Drove All Night, che rimangono prima di essere lanciate, lì, pubblicate, cioè scritte, registrate, ma rimangono in una sorta di limbo, finché non arriva qualcuno con il fiuto giusto, in questo caso fu la produzione di Cyndi Lauper a decidere di farli cantare questa canzone, viene pubblicata I Drove All Night, grande successo, e poi si va a scoprire che questa canzone era stata scritta nel 1987, per Roy Orbison, e non fu registrata ma fu lasciata lì. Dopo il grande successo di Cyndi Lauper, allora si pensò di ributtarla sul mercato nella versione originale, ma poi ripresa anche da altri artisti. Ha fatto la sua comparsa anche Cyndi Lauper, quindi la nostra Hit Parade, e si chiude qui l'appuntamento con la classifica italiana di quel 1989. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio nella grande programmazione di Radio 60 70 80 in questi meravigliosi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra in provincia di Cuneo nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ho osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesilin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice lui, sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60, 70, 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Ripercorriamo allora la sua lunga storia nel servizio di Cristina Scarpa.
2: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà, né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone dal 2015, negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
1: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni, tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta. Sentiamo Alessandro Cesirin.
3: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. La situazione dell'ex Ilva si fa sempre più grave.
3: Oggi la Corte d'Appello ha confermato la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Chiusura dell'area a caldo con la motivazione sostanzialmente che il diritto alla salute viene prima del diritto di fare impresa e soprattutto della tutela occupazionale. Cioè praticamente i giudici milanesi hanno detto che fermare la produzione dell'Ilva, la parte soprattutto che riguarda gli altoforni, quindi la produzione a caldo di acciaio, è prevalente, insomma, visto le scorie di amianto e di altri polveri che insomma vanno a inquinare l'area di Taranto, è prevalente appunto rispetto sia alle questioni economiche relative al diritto di fare impresa e anche alle tutele occupazionali che sono molto molto importanti in quell'area, perché con una Ilva che lavora solamente con la cosiddetta area a freddo, ebbene circa la metà dei 9.000 dipendenti diretti non sarà più utile, si rimarrà senza lavoro, e qui interviene in campo il governo che dovrà garantire, si spera, gli ammortizzatori sociali per quelle persone e soprattutto a questo punto dovrà accelerare la scelta di chi si comprerà lo stabilimento di Taranto, ma anche appunto quelli sparsi in giro per l'Italia, e dovrà decidere appunto se privilegiare la cordata italiana oppure i due gruppi stranieri, gli indiani di Jindal e l'americano Flax, che sono tuttora in gara, anche se nessuno dei due gruppi stranieri poi convince fino in fondo.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Bentrovati. La cerimonia di commemorazione per le quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, Ground Zero, partecipano il vicepresidente J.D. Vance e 4 ex presidenti Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump invece al Pentagono, dove pronuncerà un discorso. L'addio a Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, è morta a Roma a 78 anni. Era stata ricoverata in ospedale il 7 settembre per una crisi respiratoria. La premier Meloni annuncia l'esequia di Stato. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono il blocco immediato dei licenziamenti. La premier Meloni: le decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato immediatamente. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo di un furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, Lucca. Soccorsa in gravissime condizioni, la donna è morta durante il trasporto in ospedale. Formula 1 a Madrid, subito 1-2 Mercedes, miglior tempo nella prima sessione di libere, Russell seguito da Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, ritorna alla Serie A alle 20.45. Venezia e Fiorentina aprono la quarta giornata. Domani il turno prosegue con Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Alla vigilia del big match dell'Olimpico, Amorim spende parole al Miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra. Il tempo dei grandi campioni rossoneri è completamente diverso, ma nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Dall'altra parte il tecnico biancoceleste non ha parlato in conferenza, ma i microfoni di DAZN rivela che sogna di vedere l'Olimpico pieno. Da subito, aggiunge, avevo parlato di elmetto e impegno. Continuiamo su questa strada. Serie B alle 19 si apre il quarto turno con Empoli Arezzo, alle 21 altre due sfide. In campo Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, comincia alla grande il cammino dell'Italia di Fefe De Giorgi. 3-0 contro la Svezia sotto lo sguardo del presidente Mattarella. Linea a Gerardo De Vivo.
2: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come due anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
3: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
2: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia.
1: Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali del torneo americano. Dalle 21 il tedesco Sasha Zverev sfida il russo Karen Khachanov. Nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Francis Tiafoe e Ben Shelton. Quest'ultimo ha eliminato Alcaraz nei quarti. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista in pedana gli olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Ed è tutto dallo sport.
4: A Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. C'è

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-80.

0: sweat. The way I like it is the way it is.
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
3: L'economia.
2: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli all'inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
4: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
2: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile. Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: In primo piano il calcio, dalle 20:45 si apre la quarta giornata di Serie A con Venezia-Fiorentina, al via anche la seconda avventura viola di Paolo Vanoli, subentrato a Grosso. Serie B, alle 19 si apre il quarto turno con Empoli-Arezzo, alle 21 altre due sfide in campo, Pisa-Virtus-Entella e Benevento-Verona. Europei maschili di volley, dopo il 3-0 all'esordio contro la Svezia in piazza del Plebiscito di Napoli, gli azzurri di De Giorgi si spostano a Modena, dove affronteranno domani la Grecia. Tennis, US Open, grande attesa per le semifinali, dalle 21 il tedesco Zverev sfida il russo Kachanov, nella notte spazio all'altra sfida tra gli statunitensi Tiafo e Shelton. In palio la finale di domenica a New York, domani invece quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. In chiusura l'Atletica a Budapest, la prima delle tre serate degli Ultimate Championship, appuntamento che chiude la stagione. In pista e in pedana gli Olimpionici di Parigi, i campioni del mondo in carica e i migliori del ranking. Tra gli azzurri in gara Gianmarco Tamberi, Marcel Jacobs e Larissa Iapichino. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: A Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: A Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta Hit
1: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, ancora una volta Bruno Righetti con voi. Come dice il jingle, accadeva oggi qualche anno fa in classifica in Italia. Siamo nel 1969. Un attimo di attenzione, abbiamo due canzoni da farvi ascoltare, abbastanza rappresentative di quello che accadeva da noi, dal punto di vista musicale ovviamente. Ci siamo appena lasciati alle spalle un agosto di quell'anno, veramente un agosto importante, successero cose a livello internazionale, quindi storiche, successero cose tragiche, episodio di cronaca nera, uno su tutti, l'omicidio di Sharon Tate e dei suoi compagni nella villa di Roman Polanski ad opera di Charles Manson e della sua terribile setta, e poi ci fu anche il concerto di Woodstock. Ne parleremo dopo, sempre in pillole, ma prima ci ascoltiamo una delle canzoni protagoniste di quell'estate, fine estate del 1969, Jane Birkin, Je t'aime, moi non plus.
3: C'era una volta

uomo da una vita straordinariamente interessante, risponde al nome di Serge Gainsbourg, artista, autore, compositore, che ha scritto questa canzone che all'epoca fece davvero scalpore, perché sia nei testi molto espliciti che anche nella rappresentazione vocale, insomma, si faceva la storia, si raccontava la cronistoria di un rapporto sessuale. Jane Birkin e i suoi gemiti fecero il giro del mondo, e poi attraverso questa relazione che durò tra Serge Gainsbourg e Jane Birkin fino al 1980 arrivò anche una figlia dal nome Charlotte, anche lei attrice e anche lei splendida protagonista dei nostri giorni. Pensate che questa canzone era stata originariamente scritta per e anche incisa con Brigitte Bardot, ma non vide mai la luce. Una canzone veramente da scandalo, ma in ogni caso sempre bello riascoltarla oggi, a distanza di tanto tempo, oggi che siamo più emancipati, più abituati, insomma. Da quella Francia di Serge Gainsbourg alla canzone italiana di un artista inglese invece, che risponde al

0: Avevo anticipato che avremmo parlato un po' di Woodstock, ma sicuramente riprenderemo in uno dei prossimi blocchi, perché purtroppo non abbiamo più tempo, e daremo qualche informazione interessante rispetto a quell'evento che inaugurò la stagione hippie, insomma la consacrò in maniera definitiva e la fece anche uscire dai limiti degli Stati Uniti. Io vi ringrazio per l'ascolto. Dopo Pensiero d'amore di Mal, chiudeva infatti questa canzone lo spazio dedicato alle pareti di oggi. Vi lascio alle programmazioni di Radio 607080, sempre così belle, sempre così cariche di emozioni e di ricordi, e ci risentiamo al prossimo blocco, in cui ci tufferemo, proprio sì, bisogna dire così, lo dico spesso perché siamo ancora nell'ambiente ideale per poterlo fare, e saremo nel 1979. Buon ascolto da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È certo che questo è un ritmo incredibile, è quello che si ascolta su Radio 60, 70, 80. Siamo veramente dei rulli compressori. 30 anni di musica, una in fila all'altra, 24 ore su 24. Benvenuti all'ascolto. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti. È arrivato come sempre il momento delle Hit Parade. Cosa accadeva oggi, qualche anno fa? Siamo nel 1979. E come già anticipato in qualche altra occasione, torna a far capolino in questa Hit Parade un personaggio che abbiamo già visto in qualche trasmissione fa, ma è normale quando si parla di questi anni. Ed era Umberto Balsamo ed è infatti la prima canzone che andiamo subito a sentire dal titolo Balla.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Un milione di copie bastano? Questi sono i risultati di vendita di questa canzone di Umberto Balsamo. L'abbiamo già ritrovato in una classifica del 1974 con il suo grande successo Bugiardi Noi. Poi è passato qualche anno, siamo arrivati al 1979 e ci piazzava un altro gran bel successo, questa tarantella che ha conquistato un po' tutta l'Italia, è stata in classifica per ben 22 settimane, praticamente tutta l'estate si è fatta nella Hit Parade, standoci parecchio anche al primo posto. Balla di Umberto Balsamo, e poi c'era stato anche l'intermezzo nel 1977 di L'Angelo Azzurro, questo per chi è in grado di collegarsi a quei tempi. Dopo Umberto Balsamo in classifica c'era contemporaneamente anche un altro artista che fu protagonista di un grosso cambio, la sua carriera cambiò improvvisamente dopo circa 4 anni di attività, poi magari ne parliamo. Tu sei l'unica donna per me, Alan Sorrenti.

0: Una carriera cominciata con musica impegnata, musica e testi molto impegnati, quelli di Alan Sorrenti. Dal 1972 per almeno 4 anni fino al 76 i suoi dischi erano impregnati di tematiche sociali, di disagio, soprattutto dei giovani. Ma fu nel 77 che ci fu la grande svolta con la pubblicazione di Figli delle Stelle, disco music italiana, grande successo commerciale e quindi anche nuove condizioni economiche per il buon Alan, che approfitta a piene mani di quel momento e pubblica poi nel 1979 Los Angeles e New York, che contiene la canzone che abbiamo appena ascoltato, Tu sei l'unica donna per me. Poi lui fu protagonista di tutta una serie di vicissitudini che hanno dell'incredibile, però insomma in quegli anni era veramente uno dei protagonisti delle nostre hit parade. Abbiamo lasciato Alan Sorrenti, quindi noi vi ringraziamo per l'ascolto che avete dato fino ad ora. Vi ricordo che siete stati con Bruno Righetti e avete ascoltato la classifica del 1979. Appuntamento al prossimo blocco, in cui chiuderemo con il 1989. A presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Ragazzi, pump up the volume. È proprio il caso di dire così, rifacendo il verso a una celebre canzone di qualche anno fa. Alzate il volume dei vostri apparecchi radiofonici, delle vostre cuffie, dei vostri smartphone, di qualsiasi cosa che sia in grado di riprodurre musica che abbiate sotto mano, perché l'appuntamento con il 1989 della Hit Parade di oggi è un appuntamento sontuoso, veramente ricco. Pop, rock, due canzoni, una più ritmata dell'altra, quindi vi lascio subito all'ascolto della prima e poi citeremo qualche bell'aneddoto che è interessante da sentire. Il Roxette con The Look.
0: C'era una volta Hit Parade.

questo è un pezzo che fa parte della storia del pop rock degli anni 80, della fine anni 80, siamo infatti nel 1989 e in quella tarda estate trovavamo in classifica The Look, questa è la versione dance, quella che abbiamo appena ascoltato, che poi nasceva da un campionamento, anche se modificato, di Land of a Thousand Dances di Wilson Pickett. Pensate che poi si possono ritrovare anche questi campionamenti in un pezzo dei Def Leppard e addirittura in Hey Jude dei Beatles. Questo per dirvi i richiami che ci sono in questa canzone, richiami alla musica del passato, come esattamente è accaduto per questo pezzo di Cyndi Lauper.

0: 100.
1: Succede spesso così, ci sono delle canzoni, belle canzoni, come questa che abbiamo appena ascoltato, I Drove All Night, che rimangono prima di essere lanciate lì, pubblicate, cioè scritte, registrate, ma rimangono in una sorta di limbo, finché non arriva qualcuno con il fiuto giusto. In questo caso fu la produzione di Cyndi Lauper a decidere di farli cantare questa canzone. Viene pubblicata I Drove All Night, grande successo, e poi si va a scoprire che questa canzone era stata scritta nel 1987 per Roy Orbison e non fu registrata, ma fu lasciata lì. Dopo il grande successo di Cyndi Lauper, allora si pensò di ributtarla sul mercato nella versione originale, ma poi ripresa anche da altri artisti. Ha fatto la sua comparsa anche Cyndi Lauper, quindi la nostra Hit Parade. Si chiude qui l'appuntamento con la classifica italiana di quel 1989. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio nella grande programmazione di Radio 60 70 80 in questi meravigliosi 30 anni di grande musica. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Donald Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Mezzola.
2: L'economia.
1: La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento Ex Ilva di Taranto, che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano, e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. I sindacati sono dunque sul piede di guerra: subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E a proposito di lavoro, sale ai massimi il tasso di occupazione in Italia, complessivamente nel secondo trimestre raggiungendo il 63,1%, 4 decimi in più del trimestre precedente, pari a 24.363.000 lavoratori, il livello più alto dal 2004. Ma complice il calo degli inattivi che non cercano lavoro, risale lievemente anche la disoccupazione al 5,6%, in aumento congiunturale di un decimo. All'indomani della nuova proroga fino al 17 settembre del taglio delle accise sul gas, la premier è intervenuta a Vercelli in inaugurazione della seconda edizione di Riso, Festival Internazionale del Riso, spiega il rinvio alla prossima settimana del già annunciato varo di sostegni più mirati verso le fasce più bisognose.
3: Stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.
1: E Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento del ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine i mercati, il pur parziale ripiegamento oggi delle quotazioni degli energetici spinge le borse su ambedue le sponde dell'Atlantico al recupero al termine di una settimana difficile. Petrolio di nuovo sotto i $100 al barile, Milano chiude a più 1,36%, parziale sollievo anche per lo spread coi titoli tedeschi su quota 86. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

anni la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 66.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli